sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore, divino, in questo giorno